Susanne, lei copre ich. Io carton dal burek, attacchi porcellan. Spodri, mazzi, bulgama, tappeti parmesan. Zdarzy to mi nieszczęście.